E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio porrà sì? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, ajamo um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3 via 8, 0, 20, e anche 5 via 8, 06, e 3 via 8, 0, 1, 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con vision qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, ma mentre come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui, Dio si benedizione.

Ico bon Dios, bendicion abo e mente, reproduce mente, a chi seguimo te abbiamo cura son, bocas e vosser. Le palabre di Dios, conviamo a confia, lo non vuole basci. Pau di inspiration, e apostolo, discipolo San Matteo, ta scrive una storia interessante, conoscendo il libro di San Matteo, capitolo 14. Jesus taka na ribalaman. Lame que vise bem de Jesus e Pedro taka na ribalaman. Lei de gravidade bisabo kusi boka na ribalaman bota sing. Lei natural te bisabo kubo no porkana ribalaman sin sing. Sabemente, mi ti visando bo che Gesù sta siendo algo sobrenatural, extraordinario. Passo io te manda di Dios. Per mi che bo comprende che un ser umano che sigue instruzioni di Gesù e che mira na Gesù e che contempla Gesù tambe por ten experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud di problema nan. La man ponificar lo imposible can riba je. Per me che vi sabo ave riba e mandato di Jesus. Den en nombre di Jesus. Bo posi costan extraordinario, sobrenatural, que bo mes un po' compronde con tabata possible. La mi Deus vise nos e mes un ora ei fuori di San Matteo 4, versículo 22. E messo ora Jesus manda i discípoli bai den e boto e bai su dilanti na e otro banda. E dico nan bai na e otro banda. Bota sirvi un Dios che tomava di punto A poi babu punto B. Bota sirvi un Dios che babu na e otro banda mas allá di lo che vuoi mira awe, vuoi un Dios che ti un futuro, perché di mi sa e planan come ti in pavo, mi sa e gloria come ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitud, yen di hamber, e la cabeza un milagro, un multitud, yen di hamber, yen di set, vuoi ne banda di problema, botan de banda di set, de banda di hambre, e banda di miseria. Se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mirabo ne otro banda, botan de un mondo di picà, e su conseguenza non permitin reservar pabo un gloria eterno. Mi ti un luogo preparar pabo, mi te vai preparar un luogo pabo, ne otro banda di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedicionanta. E mentre questa banda manda e multitud vai di un drente botto, vai in altro bando, ovviamente, perché bisogna andare anche, da ora per cruza e vai in un livello, da ora per cruza e vai che mi ne benedicionta, da ora per cruza mi sa che bo tambe ta cansami rumang di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa che bo tambe che cruza ovviamente. Tu ende che bisogna mi rumare, mi tamme che cruza, mi matrimonio, mi tiene tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi che cruza ne otro banda, ma tende che gozo nan, ma tende che matrimonio possa essere felice, per mi te mi rumare. Rumare mi che cruza con mi yunan, ma binta luce con nan, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi rumare. Oh, ma tende mi tiene ende mi che senti gozo de mi vida mi rumare, fece chito, mala suerte, nada funciona para mim. Me que cruza num outro banda. Me que mira um outro medalha. Me que mira um outro forma, meu irmão. Me que cruza, Senhor. Senhor, disse, vai em outro banda. So, minha intenção, me desceu, estava para cruza. Minha intenção da vitória. Mas criava para vitória. Mas criava para gozo eterno. Mas criava para propósito na elevar. Me sa e plano como tem para o Senhor da Bisa. E depois que devia cruza, vai em outra banda. E aí eu me invito a botar me cruza. Tu ainda que vai vir a luta, roupa e tempo com depressão. Botar um tempo lutando com adicção.
Of wenn kommen wir hin, etin lo ke mund ki produne mir ma wendel, etin out, etin kas, etin turkos per ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti, mi falta un otro banda, mi falta un otro storia, mi falta un otro elemento de mi vida, su scrive se botambe me meta ora, pa botambe, cruce mi romana in Cristo. Wenn ki sasku de bise fechi kituru man turkos sta li contrario de mi vida. Si ribe sa me meta. Ta ora pa cruza, y ta señor ta ordenaba cruza. Después que esta manda en multitud nan bai, es so a subi bai riba cero pa si oración. Y ora a noche a cera, etaba ta aeran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta, et importante pa bai misa. È importante per voi vostri servizio. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore di un luogo di quietudine. Después quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so mestertà come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per arrivare nel hof e so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare la orazione, vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sanno un cos vergonzoso che rumaki, e sa che nessun rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintacone, chissà, costa un complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo ne sero, nandi unde mi iudanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Boti vai seca, Señor, mes. E momento cammino di opinione di gente, pensamento di gente. Bom po' abri con gente, per abri con Dio, den tur sinceridad. E vai di bisame, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo buso ku Señor. Kristiyano ku temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisa bo bementa. Si pa kemira kostan extraordinario de mo vida. Kostan sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efeito chiquito como no por cambia. Papiando con dama o ementa. Feeling samba te vista como mi no por capa de compronde e cupabo te impossible. Costan extraordinario. Sobrenatural ta sucede. Ora bo baide in silencio. Ora bo baide in privacidad como Dios. E abre bo corazón bo so ayanan con él. Ma è boto, taba ta mei di la mancaba, e ola nata suple, e taba ta sute, pa sobra bientu, taba ta contrario. Oh, un cosa abusava in mente, ta notable si romano in Cristo, ora Señor bisavo ban ne otro banda, ora bisavo ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruza, pa un dimension nuova de movida, sabi, tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de movida. Oh, mi sono che mi appena vemente, io mi sono un fede, mi sono busca, Señor, e qui, ta come se fuera, diabolo allos riba mi. Fede, mi sono busca, ma il caso di Dio, come se fuera, casabira contra mi, iuabira contra mi, un enda vemente, mi sono un man, a ma quero che sirvi, Señor, fica bendicion. Ruma, ma come se sirvi, Señor, ma perde trabalho, o que vai mal, e sa que vai mal, o casado come passou, ba come se vai misa,
Ene di cui mi passò per baiden coi Dios, ma mira onde bendición ta, ora bo no por mira e bendición. Ora bo disse Gesù su mandato. Biento ta contrario, tra bou nan nota sale, bo job nan nota drenta. Ora man, chi pote visa ora bo ta sigue nel mandato di Señor. I biento nan ta contrario. Amen como nación. Chi bo ta hasi ora biento ta contrario. Chi può farsi ora viento in un'altra maniera ma pensa? Oh, amen, denne botto. Gesù sta mandando, come se Gesù sta mandando in tormenta, Signore. Te cammina chi può farsi per mi vai. Per poi riparare con hoppi via, seguendo Gesù, amen, mi chiede una botta in sciogli una di Dio. Ora, Signore, si costa un grande debito di gente, con una bimse che c'è. Casi sempre tiene un momento cammina di assunto da birra, più. Promè che bira mio, bienaventurà, bendicionate sun culo sa di spera riba Signore, culo sa di guarda riba Signore, denne tempo malo, passo después de tempo malo, tempo nan bon tabin. Mi che mi sabo, un bianan abisa Gesù, tenne che sun cubo ta stima ta malo, Lazaro ta malo, oru man etaba ta malo con quentura, nan amanda yama Gesù. Pero por mientras entre e llamada de Jesús y e llegada de Jesús, e cosa vira pior. Pior no grado que joven que hasta morir humano. 4 días después, hasta jole, curva ta jole, e cosa vira pior. Después que Jesús adrenta a escena. Jairo de dizer que Jesús me dice, Señor, mi yuta malo, sana mi yupa a mí. Na caminda, canando con Jesús, junto con Jesús, me quedo mirando a mi inta. Canando con Jesús, mantene con Jesús, pan de je enan, e noticia también, no moleste maestro más, por sobra, boyu amuricaba, ore cos vira pior, canando con Jesús, ore cos vira contrario, canando con Jesús, y taparse ore que tembia, cunta e costa, ta Jesús ta contrario en todo. Ora va spera bendición y hasta maldición. Ora va spera salud, doctor, la visa, tur costa, ok, bota tende, no, mi ti mal noticia. Ora va spera promoción, no mi sabo todo lo contrario, no sabe si en crimping. Ora va spera, ora cosbira pio, anto bota con Jesús, bien tu nanda contrario de mi vida. Mi sa che mi prende veramente un persona con subito, mi pacava di comprendere, ma mi ti un servidore di Dio. Mi tu un creyente in Cristo, mi tu fiel de mi ofrenda, mi diezmo, sa che sai, però chi sta passando con me? Dopo tu mi sa questionare di con. I bevo di Bisami, verso 25. I den e di 4 guarda di a noci. Gesù sa bene ser canan, canando riba la man. Mi chiedo, mira, chi sta passa? Ora rende. Gesù sa bene come rende. Como ser humano, passa tempo com o Senhor. Estava da costume partir a noite de 4 vigília. Aproximadamente, barra de sol, 6 horas para 9 horas. 9 horas para 18 horas. 18 horas para 3 horas e 3 horas para 6 horas. Então, é de 4ª vigília, tem que ir de 3 horas para 4 horas. Não é? Quando Jesus manda a multidão que vai fora de tarde, e vai dizer, ora noite e cera, estava de cera, não? Que nós vemos quase 10 para 12 horas de oração. Me dá para trabo e menta. Se Jesus é para meio de 500 coisas ao ar do criar. É com a minha dia tata. Tá tem que ter 10 ou 12 horas para coisas extraordinárias passam. Me dá para trabo. Quanto tempo a mim cubo debilitar para 6 mil anos de pecado em mestre de Jesus? Mas a quanto coisa extraordinária passa de nossa vida se não se for passar tempo com o Senhor? Mas a quanto milagre não toma lugar, coisa tão sobrenatural se não se for passar tempo com o Senhor? Mas também tem a 4ª vigília, tem a hora de mais escuro. Me chamo, mira, bom, Jesus está vindo, tem a hora de mais escuro. Obviamente, tu ainda está chorando, e bem, tu não está terrível, meu irmão. E a noite está escuro. Mi no por mira mi dilanti, ma sin ne punto mi no quemas, mi no por mas. Ojo,
ormai mi entrega, mi tira mi serbette di rim, ma luce intera notte che viene, però mi cansa di luce quando il vento è al contrario, mi roman, mi tiene punto di vista, mi ta clapa, vai che vento non ha, mi ta clapa bulla, fai che botto non, però tu ne botti in chion, vento porta per il contrario, ma nessun discepolo di nostra bulla fai botto di nessun della man brutto. E ovviamente mi sa di chi botare, di chi botare, per un cospe che invitava ovviamente, no bulla fai che barco. Passo delle ore di mascur, ogni momento cammina con notte mi era salita. Ora abba che nel punto di puntare chi cobida tin di verdade. Delle ore con nada nota nabu gosso, lo che costumbrassi bu harien nota nabu gosso mas. E matrimonio nabu gosso mas, io non temei nada pabu, trabalho temei nada mas pabu. Ora cammina con puntare chi comas delle vida aqui. Tenha quarta, ora o problema está mais sério, meu irmão. Ora carta na sala e acaba de abogar. Tenha momento escuro, atenção. Te oro com Deus, te gosto imensamente. Tenha de quarta vigília. Ora está sucurito, sucurito, bonta mira. E ora discípulo a mire, está cana riba la man, na espanta. Ora, mami, que bisabo. Jesus lo spantava con via o representa. Nan aspanta. Ora va mira immaginabo riba la man un certa cana. E chi na abisa? Ta un spirito. E na grita di miedo. A o spirito, denge tempo, la spirito na malo di laira. Che ora na mira spirito na chi mi da chiere. Ta un spirito, na comisa grita. Spirito, spirito. Não pensa no diabo? Romano, que sabe o

Che ve menta, no tinguere che non ti comprende, no ti malesa, no ti malesa che non procura mi hermano in Cristo, e me in gloria e nel buon nome del Signore, tu cosa sopra junto pa bon.

Abri o ovo e il principe era che? Straniero. Quando viene andata a dire uno scas, abri una, non sa cosa che stiamo. Non sa cosa che ci sta. Abri un cas. Quando viene, oh, io ormai speri, ma vai. E dice, non so passare un rato, se capo, offro va. Il mio problema è proprio lo stasi. No, passava te, mica si da chi dico, mi mamma che hanno di vero, chi cosa? Ah, non mi chi ho, ma cambia casa, non mi chi ma dire c'è chi come. Mi mamma non va la mia. Non sta che la può mostrare un turco, sto ti indengas, si mostra il Dio. Prende sa, un po' te uenne, con te sirvi Dio. E sa, un po', però non la mostrare. Sto che tanto sa, vi, era quieto sin che la gava. Però non la mostrare tu cosa. Ma ti aspetta a passare un po' che passerai. Passando a passare, sin che mi romano limpia. Dormo che ora. Porque yo soy un corazón de pegar en cosas ahí. Por lo que yo. Oye, mi hermano. Y esta sigue pisando. En no apara quieto y piensa que el hombre aquí está representante de un nación poderoso que no te teme ni estima a Dios. Es decir, no te ni teme a Dios ni no te estima a Dios. Es que está mostrando en alto su corazón. Costar, yo le digo que costar de más gana. Ene che sta qui ma potrà dice Camilla che è una che non mi rumano a te da bisogno così una nota ni teme ni stima Dios e un masha malo pasi come ene nan di confianza o richiesta nan temporal di ena sombra che me di ene nan da masha mal cospa quasi a relazione con anni usanan poco santo. Camina costa de te costa temporal acá. Pero de que en ahí no es que así asunto, no. O sea, no es que negligar con algo, no poner el chaque de pie de ahí. A veces, a ver, me quedé con la sangre humana. La ganó sigue glorificar a Dios. De en cada un cos chiquito que Dios viene a llenarnos con él. Mira, me aporta el trabajo. Porta maleza, porta un casá, a soma quando de nós que está está restando a Deus, o oh, Senhor, não um casá verdadeiro, meu irmão, barra em casá, meu irmão, menos a nós, mas tua beleza, a pessoa, meu irmão, se glorifica a Deus em cada constante chiquito, lá não sigue confiando em Deus. E passiamo per delante, mia romana, ora tempo per dire, ma aspetta qui, dormo non sa glorificare a Dio, di cosa è chiquito, ora è tentazione, è cosa tan grande, tempestà, mes vini, non so che è la parafia. Un buon Dio, può glorificarlo. E per noi, clausura, mi nostra pidi, mia romana, con noi ora canta cantica, 183. Mi quer canta Cristo su amor. Chi duci ta con Dios te menciona il nostro su amor. E ta pesei nos che canta Dio su amor. E di nos canta dona. E con nos con l'anda para. Así nos con l'osse curva. E así nos può glorificar Dios. Famiglia di canto, eh? Gloria a Dios. Thank you.

chiariamo un attimo, Giorgio, mi ricordo anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

0: sai che resta la mamma di Romana che venga e innamorare di più. Gloria a Dio. Otto, stai a più. Lo più venuto a vedere gli anni, siamo una famiglia completa, gloria a Dio. Amen. E brosa che è un tremendo messo l'uomo e la mondo. Mi hanno dato un momento di tempo, se che come sanno, il nostro mamma ubicare a Aisha Riccardo, o Dio la scuola per parte di parlare di vita a
1: noi. Amen. Aisha? Amen.
2: Provaron todos un buen tarde y a la vez un feliz sábado. Nos está sumamente agradecido una promesa de Dios para la oportunidad de brindar con Dios para los hermanos para invitarnos para nos poder compartir la palabra del Señor a hoy, merdía con Romana. Nos está sirve un Dios sumamente maravilloso, Romana. Tanto mirando en el tiempo para nos está vivando.